0: con tus amigos y vecinos. Comparte con la rocola.
1: Let them march again.